Come on, come on, come on, come on, come on. Fapaju, fesejo, furijo, feinjo. Awale, lulualujo, adetunle, pedese. Jasa gospel do de femi so lam pediara lori bedu extra. Oya keje kaju, bedu mare, a matunga. Malo bedu extra re, a majasa. Malo bedu extra, lori Diamond 88.7 FM. Odunchu, ema badwe.

0: Emma Jo, Emma Yo. Eje re
1: Alagabu.
0: E to di lo le.
1: E mini morning grand patron. O ti di o ti di.
2: Ojo ayo mi de.
0: Money ke.
2: Emma Jo.
0: Kiss.